0: 3 horas 52 minutos.
1: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illo ha fatto appelloso e basta. Con tutto quello che si sente in giro.